piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Radio Padova. Radio Padova di notte. Radio Padova. Radio Padova di notte.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

Malika Ayane con Una possibilità qui a Radio Padova Ritmo Italiano nel nostro appuntamento del mattino. Un saluto a Lorenzo, Francesco e Davide, stanno viaggiando. A proposito di viaggio, dicono che è arrivato il momento della loro partenza, si stanno dirigendo verso il sud d'Italia e il nostro segnale li accompagnerà certamente fino all'Emilia Romagna e poi vi saluteremo e vi augureremo buona vacanza. Intanto però è tempo di almanacco, oggi 23 giugno, martedì, San Lanfranco, tanti auguri a chi porta questo nome. L'aeroplano Flyer III dei fratelli Wright compie il primo volo di un aeromobile più pesante dell'aria nel 1905. Voi capite bene l'importanza di questa data e soprattutto del fatto che l'aeroplano dei fratelli Wright spiccava il volo. 1978, in Giamaica invece inizia la prima edizione del Reggae Sunsplash, primo grande festival di musica reggae al mondo. C'erano naturalmente i grandi della musica reggae, da Bob Marley a Peter Tosh. 1994, la Repubblica Sudafricana, dopo aver abolito le leggi sull'apartheid, forti le richieste da parte della comunità internazionale, viene riammessa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Compleanni Alessia Filippi, oggi nuotatrice italiana, nata il 23 giugno dell'87. Nel 46 invece nasceva Edoardo Bennato, un grande della musica italiana, che tra l'altro vedremo impegnato anche a Venezia in Piazza San Marco presto. E poi Fabio Volo, scrittore ma anche conduttore radiofonico, quindi nostro collega, 23 giugno del 72. Zinedine Zidane invece 1972, pure lo stesso giorno di Fabio Volo, ex calciatore e dirigente sportivo francese. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna domani alla stessa ora. Intanto tra poco Venusia con il suo oroscopo, ma subito a Radio Padova Emma con Io sono bella.

0: su.
1: Buone stelle a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia. Eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, martedì 23 giugno 2026. Ariete, la luna, anche oggi in opposizione, potrebbe impedire la concentrazione, soprattutto se siete alle prese con questioni burocratiche o legali. Perciò siate vigili, accettate i consigli di chi vi è più vicino e magari riesce a guardare tutto da un'altra prospettiva. Voto 7-. Toro, Mercurio, dal segno amico del Cancro, continua a rendervi sicuri delle decisioni da prendere nel settore lavorativo. In amore fate in modo di tenere a bada una certa gelosia. Voto 7. Gemelli, gli obiettivi che vi siete prefissi sono alla vostra portata, oggi anche grazie alla luna positiva. Quindi 8 è il vostro voto. Cancro, la benevolenza di Marte vi incoraggia ad osare e a non perdere tempo se volete dare una svolta alla situazione professionale. La luna, anche oggi dissonante, potrebbe causare un certo squilibrio nei rapporti familiari. Voto 8-. Leone, un po' di nervosismo e forse una certa stanchezza sono sempre imputabili alla quadratura di Marte e non dovranno esservi di ostacolo. Fatevi forza e confidate sul sostegno di chi vi ama. Il voto è 7+. Vergine, alcuni astri sono dalla vostra parte e sarebbe un peccato non approfittarne, quindi datevi da fare con il voto 8. Bilancia, la presenza della luna nel segno dovrà mettere in evidenza il vostro innato equilibrio, soprattutto nelle relazioni di lavoro. Bene l'amore e voto 7+. Scorpione, Mercurio è sempre dalla vostra parte e in ambito lavorativo non dovreste avere difficoltà, mentre sarà nei rapporti affettivi che, per la dissonanza di Venere e Marte, potreste avvertire una certa freddezza. Voto 8-. Sagittario, le vostre ambizioni non conoscono limiti, perciò siate attivi negli affari e audaci in amore con il voto 8. Capricorno, Marte vi sostiene, tuttavia dovrete sapervi moderare nel dispendio di energie per non rischiare di utilizzarle in modo poco proficuo. Voto 7. Acquario, la genialità della luna positiva favorirà l'azione nel settore professionale, tuttavia dovrete fare in modo che anche negli affari di cuore ci sia qualche beneficio. Voto 8-. Pesci, il vostro sarà un buon martedì con tante opportunità da cogliere, sapendo che è vostra responsabilità trarne benefici anche in chiave futura. Aprite la mente e anche il cuore con coraggio e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria. Ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Giornata di martedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale africano che, pur spostando i suoi massimi leggermente verso ovest, verso la Francia, porta ancora molto caldo anche sul nord Italia, sulle regioni della Triveneto, con temperature costantemente sopra i 35 gradi nei valori massimi, sulla pianura veneta e sui fondovalli alpini, con qualche temporale di calore che però si forma sui rilievi al pomeriggio. Specie Alpi e Dolomiti, potrà anche sconfinare però le zone prealpine e pedemontane verso sera. Nel corso dei prossimi giorni proseguirà l'ondata di calore, pur con qualche grado in meno per l'ingresso di aria un po' meno calda da est, ma comunque le temperature almeno fino a fine mese rimarranno sopra le medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Rosso relativo, Tiziano Ferro, rosso di sera, bel tempo si spera, e il bel tempo continua in queste giornate con qualche intervallo, qualche parentesi di temporali di calore che arrivano e speriamo senza far danni anche dalle nostre parti. Tiziano Ferro, dopo le previsioni meteo, a proposito, grazie agli amici di Trebi Meteo che risentiremo più tardi, adesso c'è Raff e con lui si torna al 2015 e la sua Come una favola, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: sa di te.
1: Le farfalle nello stomaco, quell'innamoramento che senti forte e lo senti dentro di te. Cioffi e Noemi a Radio Padova, Ritmo Italiano, a pochi minuti dalle ultime notizie con la redazione, quindi rimanete con noi, c'è da sentire che cosa ci offre il panorama internazionale e quello nazionale. Nel frattempo ascoltiamoci anche la prossima, che è di Elodie e si intitola Ok Respira, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini, aperto tutti i giorni.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova News.
1: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester. Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara e Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e un minuto.
4: Le 7 e un minuto e si respira leggermente di più rispetto alla giornata di ieri, però sappiamo che è provvisorio, il caldo non ci molla da questa morsa nordafricana. A Radio Padova, ora Negramaro.

0: Ma non è meraviglioso tutto questo? La cantava Mimmo Modugno con grande partecipazione e teatralità, ritrovata direi in modo anche molto fedele all'originale da Negramaro qualche anno fa, era il 2008. Ancora ben trovati, pochi minuti dopo le 7, Max Dupré con voi, ben alzati e ben in piedi a quest'ora, in tanti a misurare un po' le temperature, cercare di capire se durerà questo leggero frescolino del primo mattino, ma fino a una certa ora sì, e poi dovremo di nuovo fare i conti con le temperature che sono alte in tutta Europa, non è risparmiato nessun paese a quanto pare, include la Spagna, la Francia, paesi che hanno dovuto fare i conti con temperature molto molto alte e purtroppo anche con delle vittime, tra le persone che sono andate in cerca di refrigerio, si sono buttati nei fiumi e da lì non sono più risaliti, ad altri che invece per altri motivi hanno avuto dei malori e non sono pochi. Speriamo invece che l'ondata di caldo si mantenga in termini accettabili e sopportabili soprattutto. Però torneremo sull'argomento con Trebi Meteo come al solito intorno alle 7.35.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Consoli, confusi, mica tanto felici i tifosi della nostra nazionale che stanno a guardare le partite delle altre nazionali in questo mondiale d'America tra Messico, Stati Uniti d'America e Canada. A proposito di nazionale, è arrivato Malagò a risolvere i guai della nostra nazionale, speriamo di sì, che ci metta del suo, lui che passa direttamente dal CONI alla Federazione Italiana Gioco Calcio per rilanciare il calcio italiano. Lui, 67enne, romano, grande esperienza e da una vita dedicata allo sport, ora dovrà decidere sul futuro della nazionale e anche della presenza, dell'arrivo del commissario tecnico. Dice che ancora non si è fatto un'idea, al momento c'è una carta coperta e probabilmente qualche nome illustre e importante, ma si fanno intanto i nomi da parte della stampa di Mancini e Conte, che potrebbero tornare sulla panchina della nazionale. Staremo a vedere, la minestra riscaldata non è mai buonissima, quindi è probabile che Malagò saggiamente si rifugi su qualche altro nome, magari di prestigio sempre del calcio italiano, per ridare lustro a una nazionale che manca all'appuntamento con i mondiali da ben 3 volte.
1: Ritmo italiano.

0: tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Nella stessa direzione era Paola Iezzi, 12 e 28 minuti, comincio già ad augurare buon pranzo a tutte le amiche e gli amici che si possono permettere il lusso di mangiare qualcosina a casa, ma insomma in ogni caso a chiunque stesse facendo la sua pausetta in questo momento, con questi caldi che girano, ci sono 33 gradi in questo momento fuori intorno a noi, sicuramente molti si stanno sbizzarrendo con ricettine che servono ovviamente a rinfrescare, si va di insalate di patate, insalate di pomodori. È bello mangiare così, è più leggero. Leggera come Mazzazzè, la vita com'è. Bella sta canzone. Se fossi qui di

Comuni Immortali, il nuovo singolo di Achille Lauro qui a Ciao Cri su Radio Padova Ritmo Italiano, naturalmente con me Cris Iradori e con Umberto Tozzi, la chicca datata 1976 che vorrei tanto cantassimo insieme.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, manchi tu nell'aria. E le canzoni che amerai.
2: Io sono magico, italico, romantico.
1: Radio Padova.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

ci vuole una laurea. Coez, bellissima la sua canzone nuova. Invece ora, altra canzone che ci piace tantissimo proporre, e arriva di nuovo Samuel, Quella sera. Restate con noi a Radio Padova, perché a breve, se vi interessa, avremo anche l'aggiornamento sull'informazione locale.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
7: La Disco Italiana.
8: La Disco Italiana by

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Incidente stradale questa mattina a Castagnaro, scontro auto-moto in via Borgonovo alle 9.30. Un motociclista è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero del 118 all'ospedale di Verona. La Guardia di Finanza di Padova ha smantellato una rete di spaccio che usava due lavanderie self-service come copertura. Arrestati 14 trafficanti, sequestrati 162 kg di droga e 3 immobili. Una settantenne di Vittorio Veneto è stata ricoverata in rianimazione ieri a Conegliano per un grave colpo di calore. La sua temperatura ha raggiunto i 42 gradi. La finanza ha intercettato 7 spedizioni all'estero, sequestrando oltre 4 etti di droghe sintetiche, anfetamine e metadone acquistati online. 6 residenti nella Marca sono stati denunciati. Incendio nel primo pomeriggio di ieri a Ceneselli, siamo in provincia di Rovigo. Le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, hanno bruciato circa 6 ettari di campi di grano.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Niente Aspetta, la canzone di Malika Ayane. E alle 13:04 minuti ancora io, Cristi Rodori, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Durante il ciao Cri do il buon pranzo, benvenuti, buon viaggio, qualsiasi cosa stiate facendo. Soprattutto lo faccio attraverso una curiosità che potrebbe, diciamo, interessare particolarmente le persone che hanno molte amiche, molti amici e che hanno parecchie frequentazioni, insomma. Si chiama friendflation, cioè l'inflazione dell'amicizia, questo neologismo, cioè quando il conto delle amicizie diventa troppo salato. Le relazioni restano fondamentali nella vita di un essere umano, ma la socialità ha un prezzo crescente, dai ristoranti ai viaggi, viaggi di gruppo. La pressione a partecipare pesa sul portafogli e che si svuota mano a mano che queste relazioni vengono coltivate. 20 euro se ne vanno per l'aperitivo col gruppo della palestra, fissato in calendario da settimane, altri 15 per il cinema del mercoledì con quell'amico che non vedevamo da mesi, fine settimana dedicato all'addio celibato, almeno 200 euro che diventano in fretta il doppio, visto che allo sposo è rigorosamente vietato mettere mano al portafogli. Le amicizie saranno pure un tesoro, dice questa ricerca, tesoro senza prezzo, ma mantenerle costa sempre di più. Tanto che per descrivere questo conflitto moderno esiste un nuovo termine che è friendflation, cioè l'inflazione dell'amicizia. I giovani tra i 18 e i 24 anni che almeno una volta all'anno partecipano a un concerto, vanno al cinema o assistono a un evento sportivo, oramai sono la stragrande maggioranza, 9 su 10, e anche quando si tratta di pranzi, cene, aperitivi, siamo disposti a spendere di più. Sono 71 i miliardi di euro tra cibo e bevande fuori casa, il 12% in più di 7 anni fa. Il paradosso, dice questa ricerca, in realtà è che usciamo sempre meno, ma ogni uscita ha un peso maggiore sul conto finale. Una birra con patatine potremmo prenderla a casa e a un decimo del costo invece paghiamo dazio per incontrare gente in un locale, commenta, insomma, una persona sui social, e che aggiunge: abbiamo privatizzato la socialità. E allora oggi solo un italiano su 5 mangia fuori più di una volta alla settimana, meno dello scorso anno, mentre crescono i cosiddetti light user, quelli che si concedono il ristorante una volta al mese. Raddoppia invece chi preferisce non andarci proprio, dal 2 al 5%, perché comunque sia questa flatflation a quanto pare comincia a diventare abbastanza importante, abbastanza pesante. Però posso dire, cioè, il piacere capisco, magari riduciamo la quantità di volte in cui si va fuori, però è carino anche, trovi magari il locale carino, gestito da persone carine, da persone simpatiche che ti offrono, ti danno un'offerta di cose, fosse anche solo l'aperitivo un po' diversa dal solito. A me piace, anzi ne approfitto per salutare tutte le persone che gestiscono locali così. Vorrà dire, visto che la vita è aumentata così tanto, che usciremo una volta in meno, non è che possiamo immolarci proprio, in nome dell'amicizia, per carità, si fa questo ed altro, però a fine mese i conti devono comunque tornare a prescindere. Chissà quanti di voi stanno soffrendo per la flat fashion, l'inflazione dell'amicizia, delle relazioni amicali. Adesso invece Eros Ramazzotti, La nostra vita.

Luca Macarena, mi stavo censurando, Luca Macarena, Baby K, nuovo singolo, bella questa canzone, sicuramente sarà una di quelle ballate durante le serate di tutta questa estate 2026. E ora invece Fulminacci, Maledetto.

Mami Rosa Chemical alle 13:20, scattati proprio in questo momento. Benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano, un ritmo che vi accompagna attraverso cose nuovissime, cose abbastanza nuove e cose di qualche annetto fa. 1992, questo era Luca Carboni con Mare Mare.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione,

0: Raff con una nuova canzone, c'era Stupidi Ragazzi, Pazzi, Stupidi Ragazzi, invece no, lui non è stato pazzo, è stato bravo, velocissimo, 328 319 8000, però sarà pazzo di gioia, immagino. Ciao Giorgio, ci sei aggiudicato la storia, che bello!
1: Guarda, io sono contentissimo anche perché ho il cagnolino che va matto per il mare.
0: Vedi, perché lì c'è la zona pet friendly, capito?

0: dove ci sta il cane, potete starci tutti quanti, è bellissimo. Allora, vabbè, quindi gli amici a quattro zampe possono andarci. C'è il parcheggio gratuito per te, i due lettini, l'ombrellone, c'è il gettone per il parco giochi, servizio di divertimento serale. Se c'hai l'auto elettrica, c'hai pure il punto di ricarica, c'hai praticamente tutto, divertiti, perché poi lì è bellissimo.
1: Ma l'auto elettrica no, purtroppo.
0: Vabbè, ma quella ci pensi, intanto divertiti al mare, tu non ti preoccupare, quella arriverà. La prossima volta te la regaliamo. Buonanotte, te la regaliamo noi.
1: Speriamo, dai.
0: Va bene.
1: Siete grandi, guarda, siete veramente grandi.
0: E noi ti vogliamo un sacco di bene. Giorgio di Due Carrare, vero? Provincia di Padova.
1: Esatto.
0: Va bene, chi ci porti con te? Chi ci porti? Se puoi, se
1: porto la moglie e poi porto Emmy, la mia cagnolina.
0: Come si chiama la cagnolina? Come si chiama?
1: Emmy,
0: va bene. Allora Amy. Tutti quanti lì a divertirvi. Poi la storia è immensa, insomma, lì potete proprio veramente sbizzarrire. Grazie per aver giocato con Radio Padova. Grazie.
1: Perfetto.
0: A te. Buona estate. Ciao. Grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.
2: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
3: Radio Padova.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 €. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La disco italiana.
10: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento

0: Che bella questa collaborazione. Sabato sera si intitola la canzone di Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Sono le 17:52 minuti. Buona continuazione con la nostra musica. Tra poco daremo anche la linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ma continua la nostra musica su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è dalla mia parte Francesco Gabbani.
1: Strada era un miraggio.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova News.
1: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposto alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Italia sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato a una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano Mirabelli, sull'inseguimento costato la vita a un agente caduto da una moto. Su Giulio Regeni inflitte torture in momenti differenti che gli hanno causato tra l'altro 20 fratture senza neppure narcotici. Le parole del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo in contumacia a 4 agenti del Cairo. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati, il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

L'unica donna per me. Sono le 18 e 3 minuti. Buon pomeriggio, buona estate, caliente estate. Noi ci andiamo a Los Angeles per sognare un po', perché c'è la villa più costosa del mondo e ci piace fare un po' i conti, capito? Allora, sembra uscita da un film, invece è proprio una villa vera. Si trova, guarda caso, a Beverly Hills, posto a caso. Allora, ha 39 camere da letto. Pensati i figli che devi fare per poter riempirle tutte, no? 3 piscine, spa privata, spa spazi così grandi che sembra una sorta di resort personale, e c'ha anche 2 agenti, sai, quelli che vedi sui grandi cartelloni americani con un super sorriso a 59 milioni di denti, no? Bellissimi, che ti fanno vedere, capito, tutta quanta la villa. Immagina che ti mostrano la villa, cioè finisci dopo una giornata intera, sei praticamente stremato. Tranquilli, solo 400 milioni di dollari, 400 milioni di dollari. Però sei Beverly Hills, ragazzi, non scherziamo. E voi siete su Radio Padova, sognando Beverly Hills. Andiamo dai Rolling Stones, cantati da

E questa è l'estate di Paola Iezzi con Stessa Direzione, nuovo singolo qui su Radio Padova alle 18:14 minuti. Paola Iezzi che sarà anche dalle nostre parti, vero, venerdì proprio qui a Padova. Ciao Paola, va bene, noi insomma stiamo vivendo una bellissima estate, mentre nell'86 cantavamo Tozzi e Raff, c'era Gente di Mare, nell'89 cantavamo Viva la Mamma di Bennato, insomma sono le canzoni che ci accompagnano ancora oggi invece, perché insomma sono quelle canzoni assolutamente immortali, e qua se abbiamo voglia di estate anche lui è uno dei grandi protagonisti del 2026. Cabana, sentiamo i Rama su Radio Padova.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: La Disco Italiana.
7: La Disco Italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per un incidente tra Porto Gruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Si rallenta sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, in uscita lo svincolo di Porto Gruaro in direzione della 4. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente avvenuto sulla 22 del Brennero di competenza Autobrennero, si rallenta con code tra Sirmione e il Bivio per la 22 in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche tra Verona Est e Verona Nord per chi prosegue in direzione del Brennero, e in direzione Milano si rallenta con code tra Verona Est e il Bivio per la 22. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Oggi vi suggeriamo una visita un po' diversa dal solito a Bergamo. Domenica 28 giugno è la Fontana dell'Antro e già il nome incuriosisce. Non è un classico posto da turismo veloce, quello dove arrivate, fate una foto e via. Qui si entra con calma e soprattutto in piccoli gruppi perché l'accesso è limitato a massimo 15 persone per volta. Siamo in un'antica e affascinante cisterna sotterranea situata sulla Bergamo Alta, posizionata esattamente sotto la chiesa di San Lorenzo. Ed è proprio questo il bello: la visita diventa quindi più raccolta, più silenziosa, quasi da piccola esplorazione urbana. C'è l'acqua, la pietra, c'è la parte di Bergamo meno evidente, quella che non sempre finisce nelle cartoline ma più spesso resta impressa nella nostra mente. Attenzione però alla parte pratica: servono scarpe chiuse e suola antiscivolo, e ci sono alcune limitazioni legate proprio al tipo di percorso, quindi da segnare. Visita guidata alla Fontana dell'Antro a Bergamo domenica 28 giugno.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!
3: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Le bellissime di Radio Padova. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Cesare Cremonini in chiusura con Figlio di un Re. Sono le 18:52 minuti, tra poco linea la nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ancora buona estate, sono Franco Ghirardello. Per chi ha voglia di villaggio turistico e fare così un riassunto di vari balli di gruppo, qua potete metterci insieme il Tuca Tuca con la Macarena e avete fatto il Tuca Macarena. E ce lo presenta Baby K, l'ultimo singolo qui su Radio Padova, Ritmo Italiano.

La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova News.
1: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Milano cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la pur graduale discesa delle quotazioni degli energetici. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, riferisce il commissario Castelli. Divulgato il rendiconto sociale dell'INPS, nel 2024 immigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morte, è stato negativo di 176.947 unità. E aumenta l'età media del pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro, per le donne l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filmcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione sotto i 14.000 euro. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

per farti santa, che mi piace un sacco sta canzone. Va bene, sono le 19:02, benvenuti, siete su Radio Padova con il nostro Ritmo Italiano. Sono Franco Ghirardello, mi ripresento ogni tanto, perché insomma, e anche voi potete presentarvi con la vostra voce al nostro numero telefonico che vi lancio, che è il 328 319 8000, anche con i vostri WhatsApp vocali. Vi aspettiamo qui. Intanto ritorna ancora una volta con l'Electro Swing Rosa Chemical, mamma.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ernia con Berlino, siete su Radio Padova, sono le 19:12 minuti. Attenzione alle truffe, tante ce ne sono in Italia che riguardano le vacanze. 4 milioni di italiani truffati hanno rischiato di esserlo mentre prenotavano ferie, case, case vacanza, voli, auto, noleggio e attività turistiche, no, varie. Insomma, la truffa più classica rimane quella, insomma, della casa bellissima in foto, e poi insomma rischi che sia una sola. La dritta è sempre quella, insomma, di fidare dei prezzi troppo bassi, di controllare bene le recensioni, l'indirizzo, insomma evitare pagamenti strani e usare appunto i canali sempre tracciabili. Insomma, è facile dire ma a me non capita, poi invece insomma a volte insomma si rimane così, no, invischiati in queste truffe online, insomma, che ci presentano cose meravigliose e poi alla fine ti rifilano la famosa sola, il famoso mattone. Adesso c'è Eros Ramazzotti. Dove vai?

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: enorme così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta tra Somma Campania e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si verificano code tra la rotatoria Miranese-Marghera in direzione Milano e in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Qual buon vento, Giova e Alfa qui su Radio Padova, 19:27 minuti. In tanti state aspettando questo appuntamento, quello con i nostri esperti del tempo, Trebi Meteo. Avremo fra poco Nico Schiodetto e scopriremo come sarà l'andamento di questa settimana. Insomma, ci interessano decisamente queste temperature che ci fanno boccheggiare in questi giorni. È partita alla stragrande l'estate. Ci sono le nostre canzoni che ci tengono compagnia su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ci vuole una laurea. Sentiamo Coez.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro, su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti.

magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 e 4 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ascoltando Radio Padova.
4: 1, 2,

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.